La di dum la di la di dum la di la di da di da di da di da rum la di dum la di da di dum la di da di da di da di da di dum dum la di la di dum la di la di la di la di da di der la di dum la di la di dum la di la di da di da di da di dum oh oh la di la di dum la di la di la di la di la di der oh oh la di da di dum la di da di da di da di da di dum oh